pam. Cantale la vida, cantale. Cantale, cantale, cantale, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo. Cumbia.